0: gote ka sibili Mr. Morobe himself u tshelete Radio Tafis e fresh station 103.8 FM ke gote e fresh e re fa taba je di botse di fresh we ke ala rata di tshaba sa ge jar tshelete Radio Tafis tswa ga botse
1: ke ne morebo XPH go fa

khotse go tega sibili Mr. Morwe himself u theletse Radio Tafis e fresh station 103.8 FM ke khotse go tega e fresh e re fa taba je di botse je di fresh we ke ala rata di tshaba sa re ja re theletse Radio Tafis tswa ga botse

Motele Gerata gago ke yona ko sha ya go tswa go Mawelele featuring Questa at All My Life. Go tloga fam tlo jo TF go fela ko sha go tswa go Feza o maqondana. Gana fa go stitch se no sha go tele ja batho. Ra go amoga mo tlo jo TF ka karolo ya rena ya bo bidi. Gana fa go Radio TF 103.8 FM. Na go nyaka no vela motho jo re se fa kana go le roko fa di ntlhagolo di go le go shedi mo Africa bo rwa ka bo para. Vela motho jo re se fa di ntlhagolo ja gago di balaga ga tselae.

di mumboni, ena kuboni. Atata lefati yara na rofel, ina kuspenda, boni, ena kuboni. Atata lefati

Odi mumboni, yena kuboni. Atata lefati yaka na rofel, inya kuspenda, boni, yena kuboni. Atata lefati yaka.